Aliwa umadu omani Abige edo nika nukamani Makule makwe satira mani.

Tiwaram Hudae, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya, Etimo Paraya,

0: Oggi che se ne vai a fuggire,
1: ho distinto moda.
0: Mister Economy, a di te, a di casta di mai. Ma cacchi come cano con l'usma mai. For this economy, me and my guys, we don't go ever beg. See, anything when we want, it go stop for us, even if you dey for bed. For this economy, economy, economy, for this economy.